0: You Gotta Be Desiree for BEZ 100.2 sita u 12 il-minuta. Narħat ovvjamente mill-final issa tal-World Cup, hemm ukoll però il-Belgian Grand Prix tal-Belġju, naraw x'telli ħajkonna, nisperaw tajba.
1: Girl,